ci ber bañe fune selaw dajul li fogu la nelaw ci mo la jox ci xéñtu raw bu daan fanan